0: tse o di etsang a una chelet empa ntho tse o di etsang ke tsa batho ba nang le chelet.
1: This is where it's at.
0: A una chelet a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di etsang a o di